DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Mi Chico. Numero 14. Kimo Sounds, Rise Slow.